0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. XHSD.
1: @FM.
0: Hashtag.
1: Te conecta.